0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Robbo, meglio di no.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane e le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato con una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novosibirsk, nella regione di Zaporizhzhia. Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo sport. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, del 2020 e del 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. È tutto, al prossimo aggiornamento.

20 bambini, tutti con dei nomi molto particolari. Così gli canto una canzone di quelle belle che li fanno addormentare.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. A Roma, 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario, senza che fosse stata completata la mineralizzazione. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero: 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novo-Tavriskie, nella regione di Zaporizhia. Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo a Montreal. È il 4° bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020, 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Rilevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero: 3 persone sono morte in seguito ad attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti e 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Nova Tovrische, nella regione di Zaporizhia. In chiusura parliamo di tecnologia. Intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. E con questo è tutto, a più tardi.

La domenica è il settimo giorno. Non siamo in sette va wildlife, ma una frase che coinvolga i nostri amici penosetti posso dirla anch'io. La prendo in prestito.

edito da Dario Cassini. I 5 minuti di una donna sono come gli anni dei cani. Mi devi moltiplicare per 7. Si apre per chiudere la settimana il portoncino rosa di Almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Concludiamo questa settimana di Almanacca ed andiamo alla pagina 7 circa i segreti e le ritualità che ruotano intorno alle rostelle. Oggi voglio parlarvi di un gustosissimo record di cui narra anche il Guinness dei primati. Realizzato nel cuore dell'Abruzzo a Civitella Casanova dal ristorante Macalusa, in uno stabile in cui in origine c'era un frantoio, non ristrutturato ma diremmo restaurato, vista l'atmosfera intatta ed autentica. L'arrosticino più lungo del mondo, della misura di 10 metri e 13 centimetri, è stato preparato con cura a fine estate nel 2015. È stato infatti superato il Max Spiedino, realizzato dal quartiere Vanchinghietta di Torino. Cosa aggiungere? Ovviamente il più classico, provare per credere.

Ecco una dichiarazione di Mr. Kung. Mio fratello Kalis mi ha scritto: è stato un momento così stimolante. Quel periodo è stato un periodo piuttosto creativo per lui e per tutti noi. Ora che non c'è più, quel nome Perfect Union ha ancora più senso per me. Riguarda noi. Diceva che eravamo il genio Kung Active di una band chiamata Kung and Gain. Ci siamo incontrati da bambini ed è stata un'unione.

Mio da Simona Mattioli, anche oggi puntuale alla finestra di 7va Wildlife. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7va Wildlife. Chi segnao da Simona Mattioli.

Già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese, ma si difende anche in italiano con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Formatisi a Los Angeles nel 1976 da alcuni dei più ricercati ed esperti sessionmen dell'epoca, definiti da Eddie Van Halen come collettivamente i migliori musicisti sul pianeta, sono famosi non solo per le capacità tecniche in studio, ma anche per il combinare tutti gli elementi del rock, i Toto.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Ernst Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè, parabens, chiedete in radio.

0: finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è in direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Mercury Maranca.
1: Questa domenica chiudo un'altra settimana del catwalk in Almanacca, con il suggerimento caro ad Erin Winston per le sue modelle. Le persone ti fisseranno, fa che il loro tempo valga la pena. E su siamoda.ml il tappeto rosso è fisso per voi.

Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 km. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meat Loaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow, nel 1972,

e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini.

0: E bentornati a questa puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent e in console in regia il nostro Daniele Liberato. Oggi Daniele ti porto da un artista con la A maiuscola, il nostro Giuseppe Vagliano. Ciao Giuseppe!
1: Ciao, grazie per avermi in Italia.
0: Giuseppe, noi siamo felicissimi di averti qui con noi, assolutamente. Ma raccontaci un po' come comincia la tua esperienza, il tuo cammino nella musica, te che sei un sognatore e un viaggiatore soprattutto.
1: Soprattutto un folle sognatore.
0: Un folle sognatore.
1: Comunque, sì, la mia avventura inizia dal mio paesino, diciamo i primi spettacoli, concerti e quant'altro di piccola natura. Poi ci siamo trasferiti all'estero e lì abbiamo continuato un po' il percorso, calcando qualche palco anche abbastanza.
0: Il primo palco, grande. Il primo palco che ti ricordi, il primo palco e poi quello più grande.
1: Beh, il primo palco è stato nel mio paesino, forse 100 persone, ma non credo ci arrivassero. E poi il più grande è stato a Bruxelles, lì ho suonato per 5-6 mila persone, era un festival. Con la mia chitarra, insomma, è stato molto emozionante.
0: Perché comunque tu hai studiato, cioè comunque ti sei formato prima di intraprendere questa la tua carriera poi.
1: Inizio da autodidatta per poi fare esperienza con altri musicisti e quindi automaticamente frequentando studi di registrazione musicisti di un certo livello, naturalmente ho studiato con loro, ma diciamo la mia formazione è da autodidatta.
0: Però scrivi cose interessanti, molto interessanti.
1: Grazie.
0: Quindi sei un autodidatta, in realtà più didatta che auto, secondo me.
1: Sì, sì, diciamo che il voler creare qualcosa va a superare anche magari le lacune tecniche. Poi l'esperienza naturalmente fa il resto.
0: L'esperienza è fondamentale. Giuseppe, a proposito di esperienza, l'esperienza ti dà sicurezza, ma c'è anche qualcosa di insicuro che tu mi racconti con uno dei pezzi che noi sentiremo oggi, che è Bisogno di ridere. Io la farei sentire subito, poi magari ne parliamo. Bisogno di ridere, Giuseppe Vagliano.
2: Dai, puoi restare, non dico perdere le ore, tanto prima o poi ti stancherai di me. Io non devo pensare cosa farà più male

0: Rientriamo con questo pezzo. Giuseppe, raccontaci un po' come nasce la tua musica, come scrivi.
1: Allora, la mia musica nasce da, non lo so, il bisogno di esprimersi naturalmente in musica, e forse non so se potrei farlo in altro modo. E cerco di assorbire un po' le esperienze anche degli altri, a volte che mi raccontano, a volte che vedo solamente passare così davanti ai miei occhi, e mi ispirano perché credo che noi persone tendiamo a tenere dentro le nostre emozioni anziché magari esporle. Quindi si creano queste insicurezze poi nei rapporti.
0: Giuseppe, sei social?
1: Sì, quanto basta, cioè nel senso i social io li uso per quanto riguarda pubblicizzare la mia musica, per quanto io possa essere abbastanza riservato, ormai i social sono parte della nostra società.
0: Sanno tutti dove vivi, come vivi, il tuo numero di telefono, rispondi a chi...
1: Non riesco a evitarlo, però sì, i social sono molto importanti.
0: E rispondi ai tuoi fan?
1: Sì, certo.
0: Prossimi progetti, scusami, io sono velocissima, che ho sempre il nostro Daniele in regia che mi guarda con un incagnesco.
1: Prossimi progetti, certo, quello di creare un disco che sia piacevole all'ascolto e che possa dare anche magari un po' un messaggio, qualche messaggio social.
0: Qualche messaggio social. Beh, a proposito di volontà, io chiuderei questo nostro piccolo spazio con vorrei, ma vorrei, giusto per ribadirne il titolo, che tu mi raccontassi qualcosina di questo pezzo.
1: Vorrei è un urlo alla volontà di riprendere un po' quello che è il percorso naturale, diciamo,
0: delle cose,
1: delle cose. E quindi questo urlo al desiderio di avere queste libertà di cui ne siamo stati privati non oggi ma molto molto tempo fa, e che oggi magari ne vediamo un po' più
0: gli effetti. Sì, hai ragione. Giuseppe, grazie per essere stato con noi e con questo messaggio anche di speranza, e sicuramente solidale, nel senso che tutti condivideranno il tuo stesso pensiero. Io chiudo questa intervista. Grazie per essere stato con noi. Ciao Giuseppe.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Vorrei, Giuseppe Vagliano.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

0: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Christian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. In Emilia-Romagna un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Dall'estero, Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. In chiusura parliamo dei 2 scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e 3 date da segnare in rosso per la scuola, 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali, e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Un mese di proteste in programma per ottobre, che dunque si apre e si chiude con 2 scioperi nazionali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura a calcio Nations League, non solo lo show della Spagna a Wembley, che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca, grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord, a segno anche Freuler. Altri 2 ex Serie A, Slani e Duda, trascinano dalla dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia. In Italia Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri: a Nor, Coppola, Ignazio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zuma. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione, in vista delle partite in programma contro la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna. Il ciclismo: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di Montreal. È il 4° bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto anche l'oro nella staffetta mista. Successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata 2 la polacca Kasia Piadoma, 4ª la svizzera Reusser, 5ª la francese Berthe. Per il tennis, Team Europe avanti 7-5 sul Team World dopo la seconda giornata della Laver Cup di Londra. Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien al match tie break. Vittoria europea invece per Carlos Alcaraz su Taylor Fritz e per la coppia Ruud-Zverev. Oggi la giornata decisiva dalle 13. Poi la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il 3° titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. E siamo ai motori. Formula 1: George Russell ha vinto ieri il Gran Premio dell'Azerbaigian. A Baku il britannico della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar. 4ª la Ferrari di Charles Leclerc, 5º Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dal 16° posto. 6° Lewis Hamilton. Antonelli resta leader del mondiale con 302 punti, 66 di vantaggio su Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe stato quindi né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri c'è infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Il bimbo ora è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci, e scoppia intanto il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Dall'estero, sangue in Sudafrica: due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg, città del Capo, le maggiori città del paese. La polizia ha detto che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi. Lo sport in chiusura con la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 27 settembre con il GR delle buone notizie. Una buona notizia arriva dalla California: dopo la rimozione di 4 dighe sul fiume Klamath, il salmone Chinook è tornato a raggiungere aree storiche di produzione. Secondo i dati riportati nelle ultime raccolte di buone notizie, oltre 20.000 salmoni hanno già superato le zone dove prima si trovavano le dighe. Un esempio di come modificare un ambiente possa permettere alla natura di riprendersi i propri spazi. Trovati 25 panda rossi in Nepal, una popolazione di panda rossi, animali considerati a rischio, è stata individuata nelle foreste del Nepal grazie a fototrappole installate tra gli alberi. Le immagini hanno permesso di documentare almeno 25 esemplari in una zona che non era stata studiata adeguatamente. Una scoperta importante, perché conoscere dove vivono gli animali è il primo passo per proteggerli. Batterie delle auto elettriche: arriva un metodo per recuperarle. Un gruppo di ricercatori della Cornell University ha sviluppato un processo elettrochimico che, secondo i primi risultati, può riportare batterie a litio esaurite fino al 95% della loro capacità. Il metodo evita inoltre di doverle triturare durante il recupero. Se confermato su larga scala, potrebbe rendere più efficiente il riciclo delle batterie. Case stampate in 3D utilizzando scarti del legno. Nel Maine, negli Stati Uniti, è stato avviato un progetto per costruire abitazioni usando come materiale di stampa residui provenienti dalle segherie. L'idea è trasformare uno scarto industriale in materiale da costruzione e allo stesso tempo sperimentare un modo più rapido ed efficiente per realizzare nuove case. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Stai ascoltando il programma A tutta musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Napoli un uomo ha tentato di uccidere sua moglie a furia di botte. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, dall'interno hanno sentito ancora le urla strazianti e il suono inconfondibile delle percosse. I militari hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di tentato femminicidio. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è in prognosi riservata. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo, culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian de Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Parliamo di intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia su strade che autostrade. Il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Caro carburanti, l'allarme della CGIA. L'ufficio studi della CGIA di Mestre ha segnalato che 697 attività nella provincia di Belluno sono gravemente colpite dall'aumento dei prezzi dei carburanti. Le categorie maggiormente interessate includono autotrasportatori, tassisti, noleggiatori con conducente e agenti di commercio, che stanno affrontando crescenti difficoltà economiche a causa del caro carburante. San Vito, timori sulla riconversione degli hotel. La consulta Confcommercio di San Vito di Cadore ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile trasformazione di alcune strutture alberghiere in foresterie per lavoratori del settore turistico. Tale riconversione, attualmente in fase di discussione, solleva interrogativi sulla preservazione dell'identità turistica del paese. Provincia senza vice, Forza Italia, propone Peterle. Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha sollecitato una decisione rapida riguardo alla vicepresidenza della provincia di Belluno, indicando il consigliere Alberto Peterle come candidato ideale per l'incarico. Il coordinatore provinciale, Dario Scopel, ha sottolineato l'urgenza di fare chiarezza sulla questione. Dolomiti Rescue Race, attese oltre 60 squadre da tutta Europa. Il 2 e 3 ottobre si svolgerà in Cadore la Dolomiti Rescue Race, un evento internazionale che celebra il suo 15° anniversario. Questa manifestazione, dedicata alle squadre di soccorso in montagna, è diventata un'importante occasione di incontro tra volontari e appassionati del settore. Primo sorriso alla VHV Arena, 3-7-4 ai rinoceronti. Il Belluno Volley ha ottenuto un risultato positivo nella VHV Arena, vincendo 3-7-4 contro l'Alva Inox Portoviro. Questo successo rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita della squadra, sostenuta da un tifo caloroso. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: fuoco d'artificio.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura andiamo in Gran Bretagna. Allarme esplosivi vicino alla base aerea militare di Fairford usata dagli Stati Uniti. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni sono state evacuate in mattinata. L'incidente viene definito grave e il premier Burnham viene tenuto costantemente informato. In Italia, per la cronaca, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. La Formula 1 in chiusura dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito 16esimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. E con questo è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio. La nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Nor, Barella, Coppola, Ignacio, Quadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:45. Il tennis alla Laver Cup di Londra, Team Europe riparte oggi dal 7-5 sul Team World. Dalle 13 apre il doppio Kobolli-Mensik contro De Minoe e Fritz, a seguire Zverev contro Tien. Ogni vittoria nell'ultima giornata vale 3 punti. Il ciclismo a Montreal, si chiudono oggi i mondiali su strada con la prova in linea maschile. Assente Tadej Pogacar, tra gli uomini più attesi Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Per l'Italia occhi su Ciccone, Bettiol, Pellizzari e Lorenzo Finn. Intanto Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo. È il quarto bronzo in carriera per le rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto anche l'oro nella staffetta mista. I motori con la Formula 1, dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito 16esimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra, quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. Superbike, a Cremona, Nicolò Bulega deve ancora rimandare la festa mondiale. Questa mattina Iker Lecuona ha vinto anche la Super Pole Race davanti al compagno di squadra della Ducati, terzo Alberto Surra, al primo podio nella categoria. Bulega avrà un'altra occasione per chiudere il campionato in gara 2, in programma nel pomeriggio. Parliamo di vela, Luna Rossa Senior arriva all'ultima giornata della preliminare regata di America's Cup a Napoli, al comando con 51 punti, 8 più di Emirates e New Zealand. Oggi le ultime due regate di flotta e poi il match race tra i primi due equipaggi. E veniamo alla pallavolo, la Polonia è campione d'Europa, ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-1, conquistando il secondo titolo consecutivo e il terzo della sua storia, oltre al pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il basket, prosegue oggi la prima giornata di Serie A 2026-2027 tra le gare in programma Milano-Trieste, Varese-Virtus-Bologna. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eccoci qua, il ben trovati in antenna, tutti quanti voi da Chico Catenacci, le alte radio collegate con la redazione di setteva.fm non saltano una giornata, non saltano un aggiornamento, perché il broadcast è così. E allora, tutti collegati anche per l'edizione weekend della RAM 7-5, la nostra trasmissione ammiraglia, quella che affronta il meglio del rock, del pop, tutti dintorni.

Che abbiamo avuto negli scorsi giorni anche al vertice della nostra graduatoria, dove però incontriamo in quest'arco settimanale i Confess con qualcosa di estrapolato da Metal Mocosis, il loro ultimo album. È il quinto solco ed è intitolato Beat of My Heart. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: All day. From 7 bar FM barra diagonal alter radio. All day.
1: From 7 bar FM alter radio. All day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio. All day.
2: From 7BA.FM Nauch Radio, All Good Day.
3: From 7BA.FM/Alter Radio, All Good Day. From 7BA.FM/Alter Radio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
5: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
4: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
5: È già davvero.
4: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
5: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
4: Da sempre

0: bar, Aldo Musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul Festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso domenica 27 settembre. Domenica 27, precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento leggero o moderato rispetto a sabato, sopra la media anche di molto. Venti deboli moderati in quota da nord-ovest e nelle valli con direzione variabile. Lunedì 28, sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in aumento leggero o moderato rispetto a domenica e sopra la media anche di molto. Venti da nord-ovest in quota e con direzione variabile nelle valli, deboli o moderati. Martedì 29, poco o parzialmente nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature fino al primo mattino senza variazioni di rilievo e poi in calo leggero o moderato rispetto a lunedì. Venti da nord-ovest in quota e con direzione variabile nelle valli, deboli o moderati. Mercoledì 30, annuvolamenti e schiarite senza precipitazioni, temperature in calo. Giovedì 1, annuvolamenti e schiarite senza precipitazioni, temperature in aumento di notte e senza variazioni di rilievo di giorno.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di sabato a Torino. C'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. La donna è stata arrestata per tentato omicidio, trauma toracico e addominale invece per il piccolo ricoverato alla Regina Margherita. Salgono ad 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio 22enne che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo a Roma. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbe essere riascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Allarme esplosivi vicino ad una base in Gran Bretagna utilizzata dagli Stati Uniti con arresti ed evacuazioni. La polizia sta indagando, ma per ora non si hanno certezze su chi abbia posto gli esplosivi alla base Fairford della RAF. In campo anche l'antiterrorismo. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nella striscia di Gaza Saer Nidal Latfi Sakir, indicato dall'IDF come un uomo legato ad organizzazioni jihadiste internazionali e coinvolto direttamente nell'attacco del 7 ottobre 2023 rapimenti di Noah Argmani e Avinatan Orr. Lo sport, Superbike, Lecuona, dopo aver vinto gara 1, vince anche la Super Pole Race a Cremona. Nicolò Bulega avrà oggi alle 15.30 il terzo match point per diventare campione. Per il pilota Ducati Aruba è sufficiente un quinto posto, anche se Lecuona dovesse vincere gara 2. Ed è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto!

0: voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eccola la Italian Chart! Benvenuti nella classifica italiana. Insieme andremo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e oggi tante novità, tanti movimenti all'interno della classifica italiana. C'è il primo ingresso di oggi. Alla posizione numero 20 entrano Joliet e Achille Lauro con Per noi.

E al numero 20 entrano Giuliano e Achille Lauro con Per Noi. Alla posizione numero 19 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. C'è Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart.

Benvenuti nella Italian Chart. Sulla vostra radio preferita ogni settimana c'è la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Alla posizione numero 18, Sorry Scusa Lo Siento con i Pinguini Tattici Nucleari che perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. E al numero 17 scende anche lei, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E al numero 16 scende Angelina Mango con Marco Mengoni, con il grande successo dell'estate, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nella Italian Chart suonano le più belle canzoni italiane del momento. Un bel momento anche per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Attenzione perché Angelina Mango è presente anche alla posizione numero 15. Continua a scalare la nostra classifica insieme ad Ariete con il loro singolo che si titola Che bella vita. Piccola sta cosa me.

0: Abri Fibra perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Antidroga alla posizione numero 14. Invece sale al numero 13 Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

È presente da un paio di settimane all'interno della Italian Chart e la continua a scalare. Ligabue con Qualcosa per te alla posizione numero 13. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 12 perde qualche posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera?

E resiste Noemi con Tu cosa fai questa sera? Alla posizione numero 12 scende anche Anna all'undicesimo posto. Restate con noi perché tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni della Italian Chart. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Questa è la Italian Chart sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono, insieme la stiamo scalando appunto la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Al numero 10 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa il grande successo che abbiamo ascoltato per tutta l'estate 2026, Flamenco Paranoia. Don't

0: Al numero 9 scendono Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, mentre alla posizione numero 8 continuano a salire la classifica Julie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Elisa con Kintsugi entra al numero 6 della Italian Chart. Ancora buon ascolto da Massimo Esposito. Stiamo scalando la classifica e oggi tantissime novità. Al numero 5 salgono Alfa e Gigi D'Alessio con il loro successo Genova e Napoli.

0: Oggi due protagonisti della musica italiana si sono uniti, ossia Marracash e Guè, e hanno creato Casini che entra direttamente al numero 4 della Italian Chart. E attenzione che siamo sul podio completamente stravolto questa settimana. Al numero 3 risalgono Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e siamo sul podio al numero 3 Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Invece Tommaso Paradiso perde il primo posto, oggi al numero 2 Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso al numero 2. Pensate, la scorsa settimana era al primo posto e allora oggi c'è una nuova numero 1. Riepilogo: al numero 10 Samurai J con Flamenco Paranoia, al nono posto Partenope con Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors. Continuano a salire la classifica Julie insieme a Bresh con Serenamente, e perde qualcosina al numero 7 Ernia con Dedica. Il nuovo ingresso firmato da Elisa con Kintsugi al numero 6. Genova e Napoli salgono in classifica con Alfa e Gigi D'Alessio. Una novità al numero 4, Casini con Marrakesh e Gue. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari risalgono la classifica, sono al terzo posto, e al numero 2 abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio, e vi lascio alla nuova numero 1 della settimana. E torna al primo posto della Italian Chart, Saif, Parlar d'amore.

0: It's a revolution.
1: It's a revolution.
0: Brace yourselves.
1: Brace yourselves.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Screzio DJ.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Morto folgorato a Lodi, si cerca il cellulare della vittima. La preside della scuola frequentata dal 15enne ha dichiarato: i suoi compagni sono sconvolti. Faremo interventi di supporto per aiutarli a superare quanto accaduto. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test. Tensione in Irlanda del Nord, in un'area a maggioranza cattolica e nazionalista. Si protesta contro la marcia dell'Orange Order, organizzazione protestante unionista che vorrebbe mantenere l'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito. Il primo ministro britannico Barnama, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma. E allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. La polizia ha arrestato alcune persone e alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Wilford. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence. Il tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta dall'azzurro Cobolli e dal ceco Menšík contro il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5 e 6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sulla Team World 10-5. Ed è tutto. A più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con un clima ancora tardo estivo, le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Could you just take off your shirt a little bit?

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

0: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike: a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato è il successo di maggio a Cagliari, in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Superbike in primo piano, tutto come da copione. Sotto gli occhi dell'amministratore delegato Claudio Domenicali e del direttore generale di Ducati Gigi Dall'Igna si è concretizzata la domenica del trionfo per la casa di Borgo Panigale. Sulla Cremona Circuit il sogno iridato di Nicolò Bulega è diventato realtà. Basta il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Lecuona. A distanza di 14 anni dal titolo conquistato da Max Biaggi, un pilota italiano torna a vincere il mondiale delle derivate di serie su due ruote. Per la rossa si tratta del 17° titolo nella categoria, ma del primo conquistato con un Centauro Nostrano in sella. Biaggi infatti aveva portato al successo l'Aprilia. E buone notizie anche dalla vela: weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli. Festeggia l'equipaggio formato da Burling, Gradoni, Giubilei e Ugolini. Siamo al calcio. L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella. In programma domani, lunedì 28 settembre, alle 20:45. 10 azzurri resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Inacio e Maldini. Out Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio. Montella da CT ha già sfidato la nostra nazionale nella 2024 in una delle amichevole pre-europeo. Si giocò al Dallara e l'incontro terminò sullo 0-0, che ha consentito all'Italia di conservare l'imbattibilità con i turchi nei 13 precedenti. Arrivano buone notizie dall'Argentina sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo. L'ex calciatore è lucido e non è sedato, ma resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale municipale di Yavayol, dove è stato trasferito a causa di un'infezione polmonare. L'ex calciatore rimarrà sotto osservazione fino a quando i medici non avranno a disposizione i risultati della biopsia. Il tennis: la domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menšík. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Taylor Fritz e Alex De Minaur per 7-5, 6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già Farsa di con DJ, va ora.

Una pennellata di evidenziatore però va data, perché non ci fermiamo nemmeno in questo weekend, che è quello della finale di Miss Europa.

0: nuts.
1: Wait, what? Who made who?
2: Who made who con Gordo? Per questa Energy in posizione numero 6, in attivo di un livello. Dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente verso il basso.

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto anche tra 23 ore e 30.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 Bar FM / Diagonal Alter Radio Algo Day.
1: From 7 Bar FM Alter Radio Algo Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio Algo Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio Algo Day.
0: From 7ba.fm/alterradio Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: bar, al duo musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco. Quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per

0: troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
1: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
0: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
1: Il tipico non vedo l'ora, no?
0: Esatto.
1: E allora eccola qua, Ilenia Sala con Io non ce la faccio più.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi, eh?

0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto con due tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Puoi ascoltare Radio Meano anche con Alexa, semplicemente dicendo: Alexa, avvia Radio Connessa.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike: a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regatta di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari, in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trippimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con un clima ancora tardo estivo, le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia, Pistoia, da una 20enne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume. Decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Laver Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Caro carburanti, l'allarme della CGIA. L'ufficio studi della CGIA di Mestre ha lanciato un allarme riguardo alle difficoltà crescenti per 697 attività bellunesi, tra cui autotrasportatori, tassisti, noleggiatori con conducente e agenti di commercio, a causa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel. San Vito, timori sulla riconversione degli hotel. La consulta Confcommercio di San Vito di Cadore ha espresso preoccupazione per la possibile riconversione di alcune strutture alberghiere in foresterie per lavoratori del settore turistico. L'organizzazione sottolinea l'importanza di preservare l'identità turistica del paese. Provincia senza vice, Forza Italia, rompe gli indugi. Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha sollecitato una decisione rapida sulla vicepresidenza della provincia di Belluno, indicando il consigliere Alberto Peterle come figura idonea per l'incarico. Il coordinatore provinciale, Dario Scopel, ha evidenziato la necessità di chiarezza in merito. Dolomiti Rescue Race, attese oltre 60 squadre da tutta Europa. Il 2 e 3 ottobre si svolgerà in Cadore la Dolomiti Rescue Race, evento internazionale dedicato alle squadre di soccorso in montagna, che celebra il 15° anniversario dalla sua istituzione. La manifestazione rappresenta un'importante occasione di incontro e collaborazione tra i partecipanti. Primo sorriso alla VHV Arena, 3-4 ai rinoceronti. Il Belluno Volley ha ottenuto un risultato positivo nella VHV Arena, vincendo 3-4 contro l'Alva Inox Porto Viro. Questo successo rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita della squadra, sostenuta da un forte tifo. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: đây.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Buongiorno.

0: Christmas.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.
2: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

早上好。

Morning. There's nothing I can do here.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

Well, in Paris, chestnut blossoms, holiday tables.